faccio curato, sono per tanto, mi critica perché nel tempo che sto faccio, la larga spattura, alla terra consumi, la porta malesa, che dentro cade un alambre di vita.

0: faccio il capo. Mi critica perché non chiedo che si faccia.
1: La larga spattura alla cacciata consumi, per la maestra che l'entrata in alambre di cuore.